parlare di questo mio momento, mentre il sole non ha più riflessi. Mi sento solo.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 6:03.
1: Radio Reporter, il bello della musica.

Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe.

0: Sono le 7 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di martedì 28 luglio. Notizia d'apertura, termovalorizzatori in Sicilia. Schifani pubblica gli avvisi per la costruzione, ma prima servirà a convincere la CTS. La commissione sta esaminando separatamente i progetti per Palermo e Catania, ha già rilasciato due pareri istruttori intermedi, contenenti nel complesso una novantina di osservazioni, molte delle quali sotto forma di richiesta di integrazione dei documenti presentati. Ancora incendi in Sicilia, in particolare in provincia di Palermo, vigili del fuoco in azione, ma il vento rende difficili gli interventi aerei. Situazione complicata con due fronti nelle ore passate, uno a Termini Imerese, l'altro a Torretta, dove sono state evacuate alcune case, ma si registrano roghi anche a Cerda. I soccorritori hanno richiesto squadre supplementari da Enna e Messina. Rimaniamo sempre in tema di incendi, intervengono i sindacati dei vigili del fuoco che denunciano organico ridotto, per l'appunto chiedono rinforzi urgenti per l'estate. Conapo, FNS CISL e UIL FP WWF denunciano turni estenuanti e carenze strutturali nel comando provinciale, già messo a dura prova dagli incendi estivi. Per l'ondata di calore che ha colpito la Sicilia sta continuando a colpire l'isola, il susseguirsi di incendi boschivi e di interfaccia che hanno aggravato notevolmente una carenza strutturale del personale già cronica. In Sicilia boom di alunni stranieri, così le seconde generazioni riempiono le scuole dell'isola. I dati del Ministero rivelano un aumento dell'8,1% nell'isola, un fenomeno strutturale che richiede nuove politiche di inclusione e non più interventi d'emergenza. Stangata sulle autostrade siciliane, viabilità ed effetti della guerra, ma anche ricadute sul carburante. Stangata sulle autostrade siciliane, benzina a 2 euro e gasolio alle stelle, si spera nel governo e sulle accise mobili. Intanto si sviluppa l'esodo estivo tra code e roghi. Con il greggio sopra i $100 al barile, il Ministero dell'Economia sfrutta il tesoretto IVA per arginare la stangata, ma sarebbe un pannicello caldo. Voltiamo pagina. A Catania aggredisce l'ex compagna e i carabinieri lo arrestano. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania sono intervenuti su un uomo di 53 anni per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. A Palermo scontro autoscooter, motociclista grave in ospedale. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra Via Lazio e Via Sciuti. Ed eccoci in provincia di Ragusa, Modica, maxi furto di farmaci all'ospedale. Nel mirino dei ladri medicinali di altissimo costo, molti dei quali salvavita o indispensabili per terapie domiciliari. A Catania sul materassino per 3 ore in balia delle correnti del mare, salvata turista. La donna ha riportato solo ferite lievi ed è stata medicata da medici sul posto per alcune scoriazioni. Procediamo con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Siamo a Palermo, Orto Botanico, alle ore 20 si estango il tango argentino, il sestetto all'Orto Botanico, tra classici popolari e pagine decisive del Novecento rioplatense. Si estango parte oggi, siamo all'Orto Botanico, ricordate, di Palermo in via Lincoln. Sempre oggi, in piazza Umberto I, a Floresta, in provincia di Messina, una serata di stand-up comedy nel cuore dei Nebrodi. Danny Napoli sarà a Floresta con il suo Danny Napoli Show, appuntamento in programma alle 21.30 in piazza Umberto I. Mentre al Teatro del Baglio, a Villa Frati, in provincia di Palermo, io sono Verticale, Francesca Astrei al Teatro del Baglio. Il monologo, scritto e interpretato dalla stessa artista, arriva nel complesso monumentale di Palazzo Filangieri con ingresso gratuito. Concludiamo con la grande musica di Enzo Avitabile ed Enzo Avitabile Acoustic World, unica data siciliana in piazza Carducci ad Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. Il concerto è ingresso libero e porta in un contesto di piazza un artista che ha costruito un linguaggio personale tra soul, world music, tradizione popolare e ricerca sonora. Sede date questa sera alle ore 21 in piazza Carducci alla Vinaio, frazione di Aci Sant'Antonio nel Catanese. E con gli spettacoli in Sicilia è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di martedì 28 luglio. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento e buona estate. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Bentornati all'ascolto di Meteo Sicilia, le previsioni in meteo di oggi, martedì 28 luglio, in studio Filippo Virzì. Nella regione lieve calo della pressione, la giornata trascorrerà con un'atmosfera instabile, infatti ci sarà la possibilità dello sviluppo di forti temporali con locali grandinate sui settori centrali e occidentali. Temperature massime comprese tra 28 e 33 gradi, minime stazionarie. Ascoltiamo assieme le minime e le massime riguardanti le 9 province dell'isola. Agrigento, temperatura minima 23, massima 31. Caltanissetta, temperatura minima 21, massima 32. Catania, minima 26, massima 30. Enna, nubi sparse, minima 20, massima 29. Messina, nubi sparse, minima 25, massima 34. Palermo, temporale, schierite, minima 26, massima 29. Ragusa, nubi sparse, minima 22, massima 31. Siracusa, nubi sparse, minima 26, massima 29. Trapani, nubi sparse, minima 26, massima 29. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, martedì 28 luglio, riguardanti le 9 province della Sicilia, a cura della nostra redazione giornalistica, da cui io, Filippo Virzì, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una fantastica giornata e buona estate.

con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
1: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. Mmm, l'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
2: Radio Reporter.
3: Non ti puoi sbagliare.
2: La musica più bella è qui.
4: I Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
11: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Radio Reporter, per te che sai scegliere. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, siete pronti per ascoltare l'oroscopo del giorno? Io sono Filippo Virzì, ben trovate e ben trovati. Facciamo una piccola panoramica zodiacale per oggi, martedì 28 luglio. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, raccogliete i frutti degli sforzi fatti grazie all'impegno, alla bravura e creatività dimostrate. Potrete far vedere di che pasta siete fatti. Se appartenete a Gemelli, al Leone e al Sagittario, vi farà piacere incontrare e riprendere i contatti con un amico che non vedete da moltissimo tempo, magari dai tempi della scuola. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e al Capricorno, occupatevi del corpo con trattamenti rigeneranti per non cedere allo stress affettivo. Alti e bassi sono sempre in agguato. Procediamo con i singoli segni zodiacali passo per passo. Ariete, il problema più grosso da sfangare arriva sempre all'ultimo momento. Toro, giornata interessante. Gemelli, prendetevi una bella pausa di riflessione. Cancro, la giornata non si prospetta delle più facili. Leone, giornata tutta lavoro. Vergine, la bellezza in primo piano. Bilancia, siete sotto tiro e vi sentite anche incompresi. Scorpione, questo martedì è da ricordare. Sagittario, preparatevi a delle belle soddisfazioni. Capricorno, preparatevi ad agire. Acquario, occhio alla famiglia. Ed infine il segno dei pesci, ingranate la marcia. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, martedì 28 luglio, a cura di Filippo Virzì. Rimanete con la nostra super programmazione estiva e naturalmente una splendida giornata. Buona estate.
3: No stress, no limits.
4: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
5: Top priority of the summer.
3: Turn it up and stay connected to
6: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
7: Due minuti.
8: Estate.
7: Un libro.
9: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino, non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente. E adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela. in libreria da Feltrinelli.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Le prevendite sono aperte.
5: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
19: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
20: Acquista i biglietti.
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
21: I Minion sono tornati!
22: Il film su come conquistarono Hollywood.
23: Pignata, carbonara, lasagna.
22: E rischiarono di perdere il pianeta.
24: Hai scritto un film di mostri?
25: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
22: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
26: I partner di questo programma sono...
27: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
28: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
29: We serve.
30: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
31: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
32: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
33: Parcheggio custodito e gratuito.
34: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
35: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
5: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
36: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 8:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale ben trovati, un saluto da Filippo Virzì, edizione del GR di oggi martedì 28 luglio. Apriamo con il ponte Corleone di Palermo, grande novità tra acciaio e natura, così raddoppio atteso 20 anni può valorizzare il canyon nella vallata dell'Oreto. Non solo quindi una struttura che consentirà di eliminare una strettoia storica, ma anche una simbolica porta d'accesso a sentieri e aree verdi per riscoprire uno dei paesaggi più spettacolari e meno conosciuti della città. Politica, prove tecniche di terzo polo in Sicilia, la caccia alla nascita del centro dopo l'appello di Raffaele Lombardo e le aperture a sorpresa. Da Decio Terrana a Cateno di Luca, l'appello dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo non cade nel vuoto e raccoglie le prime aperture del mondo di mezzo. Eccoci adesso a Siracusa, la città senza acqua, il turismo trema a nuovo guasto nel cuore della città. Gli operai scavano l'asfalto per raggiungere una condotta rotta. Ancora una volta Retusacque ha comunicato che una diramazione della condotta adduttrice DN600 di Bufalo Basso si è rotta all'interno di una proprietà privata, costringendo il gestore a chiudere la condotta principale per intervenire in sicurezza. Il risultato è stato che buona parte del centro città è rimasta senza acqua e tra i quartieri coinvolti anche Pizzuta, il rione residenziale disseminato di ville e piscine che sembrava un'isola felice rispetto ai disagi del centro storico. Procediamo con una situazione allarmante nei pressi di Palermo: incendio alle porte di Torretta, evacuate alcune abitazioni, due canne di rinazione. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno interessato due distinti fronti a monte e a valle del paese. Forestale, i vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti per contenere i roghi e mettere in sicurezza il centro urbano. Rimaniamo sempre in tema incendi, interviene Confagricoltura che chiede ristori per le aziende danneggiate. Confagricoltura Sicilia chiede l'apertura immediata di un tavolo tecnico regionale con le organizzazioni professionali agricole per definire tempi, risorse e modalità degli interventi. Cambiamo argomento. Movida del weekend, 280 persone identificate, 73 sanzioni e 6 parcheggiatori abusivi fermati a Catania. Controlli interforze nel centro storico e sul lungomare catanese nella notte tra sabato e domenica. Polizia, carabinieri, guardia di finanza in campo con etilometri, drug test e verifiche amministrative. A Randazzo buca il pallone dei bambini con un coltello, 81enne denunciato dai carabinieri. Un anziano ha estratto un coltello a seramanico e forato il pallone di alcuni ragazzini dopo essere stato colpito accidentalmente durante una partita in strada. Sorpreso ad accendere uno scooter elettrico rubato con un cacciavite, denunciato un 43enne. I carabinieri sono intervenuti in via Villa Scabrosa a Catania. Hanno colto il ladro mentre armeggiava. Ha trovato anche una dose di marijuana. A Palermo, droni e fototrappole incastrano chi getta rifiuti in barba alle regole. In un mese, l'attività di contrasto all'abbandono illecito della spazzatura si avvale ora, nel capoluogo regionale, di un sistema integrato di controlli. Il sindaco La Galla di Palermo ha detto: l'obiettivo non è fare cassa, ma tutelare il decoro urbano. Il comandante Coluccello ha detto: sempre più efficace l'azione di prevenzione e repressione. Ultima parte del nostro giornale radio dedicata agli spettacoli in Sicilia. Iniziamo con Carini Jazz Festival, il debutto, e con Sambit e Xavi Torres. Costo del biglietto 10 euro. Oggi al Castello La Grua, Talamanca di Carini. Sempre oggi a Truina, in provincia di Enna, alle ore 20, Andromaca, il candore del cigno, debutta a Truina, la prima nazionale. Testo firmato di Gianni Guardigli, interpretazione affidata a Daniela Giovanetti. E concludiamo con il tour estivo di Giorgia al G-Summer. Arriva Villa Bellini, la bravissima cantante, questa sera alle ore 21 all'interno del Sotto il Vulcano Fest. La data siciliana si colloca nel cuore della tournée che accompagna l'uscita e la diffusione dell'ultimo lavoro discografico di Giorgia. Ed è tutto con la musica per questa edizione di martedì 28 luglio. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e buona estate. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 9:05.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di martedì 28 luglio. Notizia d'apertura: termovalorizzatori in Sicilia. Schifani pubblica gli avvisi per la costruzione, ma prima servirà convincere la CTS. La commissione sta esaminando separatamente i progetti per Palermo e Catania, ha già rilasciato due pareri istruttori intermedi, contenenti nel complesso una novantina di osservazioni, molte delle quali sotto forma di richiesta di integrazione dei documenti presentati. Ancora incendi in Sicilia, in particolare in provincia di Palermo, vigili del fuoco in azione, ma il vento rende difficili gli interventi aerei. Situazione complicata con due fronti nelle ore passate, uno a Termini Imerese, l'altro a Torretta, dove sono state evacuate alcune case, ma si registrano roghi anche a Cerda. I soccorritori hanno richiesto squadre supplementari da Enna e Messina. Rimaniamo sempre in tema di incendi. Intervengono i sindacati dei vigili del fuoco, che denunciano organico ridotto. Per l'appunto chiedono rinforzi urgenti per l'estate. Conapo, FNS CISL e UIL FP WWF denunciano turni estenuanti e carenze strutturali nel comando provinciale, già messo a dura prova dagli incendi estivi. Per l'ondata di calore che ha colpito la Sicilia, sta continuando a colpire l'isola, e il susseguirsi di incendi boschivi e di interfaccia che hanno aggravato notevolmente una carenza strutturale del personale già cronica. In Sicilia boom di alunni stranieri, così le seconde generazioni riempiono le scuole dell'isola. I dati del Ministero rivelano un aumento dell'8,1% nell'isola, un fenomeno strutturale che richiede nuove politiche di inclusione e non più interventi d'emergenza. Stangata sulle autostrade siciliane, viabilità ed effetti della guerra, ma anche ricadute sul carburante. Stangata sulle autostrade siciliane, benzina 2 euro e gasolio alle stelle, si spera nel governo e sulle accise mobili. Intanto si sviluppa l'esodo estivo tra code e roghi. Con il greggio sopra i $100 al barile, il Ministero dell'Economia sfrutta il tesoretto IVA per arginare la stangata, ma sarebbe un pannicello caldo. Voltiamo pagina. A Catania aggredisce l'ex compagna e i carabinieri lo arrestano. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania sono intervenuti su un uomo di 53 anni per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. A Palermo scontro autoscooter, motociclista grave in ospedale. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Lazio e via Asciuti. Ed eccoci in provincia di Ragusa, Modica, maxi furto di farmaci all'ospedale. Nel mirino dei ladri medicinali di altissimo costo, molti dei quali salvavita o indispensabili per terapia domiciliari. A Catania sul materassino per 3 ore in balia delle correnti del mare, salvata turista. La donna ha riportato solo ferite lievi ed è stata medicata da medici sul posto per alcune scoriazioni. Procediamo con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Siamo a Palermo, Orto Botanico, alle ore 20 si estango il tango argentino, il sestetto all'Orto Botanico, tra classici popolari e pagine decisive del Novecento rioplatense. Si estango parte oggi, siamo all'Orto Botanico, ricordate, di Palermo in via Lincoln. Sempre oggi, in piazza Umberto I, a Floresta, in provincia di Messina, una serata di stand-up comedy nel cuore dei Nebrodi. Danny Napoli sarà a Floresta con il suo Danny Napoli Show, appuntamento in programma alle 21:30 in piazza Umberto I. Mentre al Teatro del Baglio, Villa Frati, in provincia di Palermo, il suono verticale, Francesca Astrei al Teatro del Baglio. Il monologo, scritto e interpretato dalla stessa artista, arriva nel complesso monumentale di Palazzo Filangieri con ingresso gratuito. Concludiamo con la grande musica di Enzo Avitabile ed Enzo Avitabile Acoustic World, unica data siciliana in piazza Carducci ad Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. Il concerto è ingresso libero e porta in un contesto di piazza un artista che ha costruito un linguaggio personale tra soul, world music, tradizione popolare e ricerca sonora. Sede dei Hit questa sera alle ore 21 in piazza Carducci, alla Vinaio, frazione di Aci Sant'Antonio nel Catanese. E con gli spettacoli in Sicilia è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di martedì 28 luglio. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento e buona estate. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale ben trovati, un saluto da Filippo Virzì, edizione del GR di oggi, martedì 28 luglio. Apriamo con il ponte Corleone di Palermo, grande novità tra acciaio e natura, così raddoppio atteso 20 anni può valorizzare il canyon nella vallata del Loreto. Non solo quindi una struttura che consentirà di eliminare una strettoia storica, ma anche una simbolica porta d'accesso a sentieri e aree verdi per riscoprire uno dei paesaggi più spettacolari e meno conosciuti della città. Politica, prove tecniche di terzo polo in Sicilia, la caccia alla rinascita del centro dopo l'appello di Raffaele Lombardo e le aperture a sorpresa. Da Decio Terrana a Cateno di Luca, l'appello dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo non cade nel vuoto e raccoglie le prime aperture del mondo di mezzo. Eccoci adesso a Siracusa, la città senza acqua, il turismo trema, nuovo guasto nel cuore della città. Gli operai

0: operai scavano l'asfalto per raggiungere una condotta rotta. Ancora una volta Ritusacque ha comunicato che una diramazione della condotta adduttrice DN600 di Bufalo Oro Basso si è rotta all'interno di una proprietà privata, costringendo il gestore a chiudere la condotta principale per intervenire in sicurezza. Il risultato è stato che buona parte del centro città è rimasta senza acqua e tra i quartieri coinvolti anche Pizzuta, il rione residenziale disseminato di ville e piscine che sembrava un'isola felice rispetto ai disagi del centro storico. Procediamo con una situazione allarmante nei pressi di Palermo: incendio alle porte di Torretta, evacuate alcune abitazioni, due canne di rinazione. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno interessato due distinti fronti a monte e a valle del paese. Forestale, i vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti per contenere i roghi e mettere in sicurezza il centro urbano. Rimaniamo sempre in tema incendi. Interviene Confagricoltura che chiede ristori per le aziende danneggiate. Confagricoltura Sicilia chiede l'apertura immediata di un tavolo tecnico regionale con le organizzazioni professionali agricole per definire tempi, risorse e modalità degli interventi. Cambiamo argomento. Movida del weekend: 280 persone identificate, 73 sanzioni e 6 parcheggiatori abusivi fermati a Catania. Controlli interforze nel centro storico e sul lungomare catanese nella notte tra sabato e domenica. Polizia, carabinieri, guardia di finanza in campo con etilometri, drug test e verifiche amministrative. A Randazzo buca il pallone dei bambini con un coltello, 81enne denunciato dai carabinieri. Un anziano ha estratto un coltello a seramanico e forato il pallone di alcuni ragazzini dopo essere stato colpito accidentalmente durante una partita in strada. Sorpreso ad accendere uno scooter elettrico rubato con un cacciavite, denunciato un 43enne. I carabinieri sono intervenuti in via Villa Scabrosa a Catania, hanno colto il ladro mentre armeggiava, ha trovato anche una dose di marijuana. A Palermo droni e fototrappole incastrano chi getta rifiuti in barba alle regole. In un mese l'attività di contrasto all'abbandono illecito della spazzatura si avvale ora nel capoluogo regionale di un sistema integrato di controlli. Il sindaco La Galla di Palermo ha detto: l'obiettivo non è fare cassa ma tutelare il decoro urbano. Il comandante Coluccello ha detto: sempre più efficace l'azione di prevenzione e repressione. Ultima parte del nostro giornale radio dedicata agli spettacoli in Sicilia. Iniziamo con Carini Jazz Festival, il debutto è con Sunbeat e Xavi Torres. Costo del biglietto 10 euro. Oggi al Castello La Grua a Talamanca di Carini. Sempre oggi a Truina, in provincia di Enna, alle ore 20, Andromaca, il candore del cigno debutta a Truina, la prima nazionale. Testo firmato di Gianni Guardigli, interpretazione affidata a Daniela Giovanetti. E concludiamo con il tour estivo di Giorgia al G-Summer. Arriva Villa Bellini, la bravissima cantante, questa sera alle ore 21 all'interno del Sotto il Vulcano Fest. La data siciliana si colloca nel cuore della tournée che accompagna l'uscita e la diffusione dell'ultimo lavoro discografico di Giorgia. Ed è tutto con la musica per questa edizione di martedì 28 luglio. Da Filippo Virzì grazie per l'ascolto e buona estate. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11:02. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi

0: Analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2 minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.2minutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino, non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12:02. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Consiglio dei Ministri ha annunciato uno sconto di 17 centesimi del gasolio fino al 6 agosto. Smentita, per coprire i costi del provvedimento, l'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette. Alla Casa Bianca, atteso summit Trump-Netanyahu, il presidente USA ha confermato l'interruzione dei raid sull'Iran, ma avverte: in caso di fallimento della diplomazia, ripartirà l'azione militare. Sul fronte ucraino, a Londra, il presidente Zelensky ha ricevuto pieno appoggio dal neo premier inglese Burnham. Rivoluzione azzurra flop. Dopo Pirlo si dimettono Maldini e Leonardo, in pole per la panchina Mancini con Chiellini di T. Intanto a Bodi attacca Malagò che non ci sta. Duro il ministro dello sport.
3: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino con le brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune.
2: Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Risale anche il rischio dei forti temporali e delle grandinate. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai.

0: non toccano la linea. CONI, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Sono le 13.
1: Reporter Flash.
2: Flop azzurro, niente Pirlo. Dopo 16 giorni addio di Maldini e Leonardo, il ministro dello sport Abodi attacca Giovanni Malagò. La nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di DT di Giorgio Chiellini. Ok del CDM al decreto carburanti, è previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione per valutare l'evoluzione della situazione. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio divampato all'alba presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, il custode lievemente ustionato. Bruciati materiali stoccati nell'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco. Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna nella morsa dell'anticiclone africano. Torna anche il rischio di temporali forti e grandinate. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
6: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1900

0: 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Musica proposta da Enzo Marchesi.
2: Radio Reporter e musica alla grande

0: sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che queste siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni, infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina, può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. A Palermo, Messina Service, assistenza tecnica per TV, cellulari, audio, video e monopattini elettrici. Via Guglielmo Borremans, 19/21. Messina Service, tecnici di fiducia. Messina Service è anche vendita online. Messina Service, connettiamo il futuro.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi.

0: per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Musica proposta da Enzo Marchese.
3: Radio Reporter.
4: Non ti puoi sbagliare.
3: La musica più bella è qui.

0: le 15 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Consiglio dei Ministri ha annunciato uno sconto di 17 centesimi del gasolio fino al 6 agosto. Smentita, per coprire i costi del provvedimento, l'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette. Alla Casa Bianca, atteso summit Trump-Netanyahu, il presidente USA ha confermato l'interruzione dei raid sull'Iran, ma avverte: in caso di fallimento della diplomazia, ripartirà l'azione militare. Sul fronte ucraino, a Londra, il presidente Zelensky ha ricevuto pieno appoggio dal neo premier inglese Burnham. Rivoluzione azzurra flop. Dopo Pirlo si dimettono Maldini e Leonardo, in pole per la panchina Mancini con Chiellini di DT. Intanto a Bodi attacca Malagò che non ci sta. Duro il ministro dello sport.
3: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. Ma ognuno sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino con le brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario elettorale nazionale, quindi è un patrimonio comune.
2: Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Risale anche il rischio dei forti temporali e delle grandinate. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della nazionale dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo che hanno dato le dimissioni in poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal

0: 1007, l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Musica proposta da Enzo Marchetti.

0: sono le 17. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Flop azzurro, niente.

0: fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione per valutare l'evoluzione della situazione. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio divampato all'alba presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, il custode lievemente ustionato. Bruciati materiali stoccati nell'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco. Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna nella morsa dell'anticiclone africano. Torna anche il rischio di temporali forti e grandinate. È tutto, a più tardi.
1: Porter Flash.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela. In libreria da Feltrinelli.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere. Maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 5 051 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gusto.

0: stai?
1: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
2: Parcheggio custodito e gratuito.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Musica proposta da Enzo Marchese.
6: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

Reporter, tutta un'altra musica.

0: Avete ascoltato musica scelta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: fino al 6 agosto, smentita per coprire i costi del provvedimento l'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette. Alla Casa Bianca, atteso summit Trump-Netanyahu, il presidente USA ha confermato l'interruzione dei raid sull'Iran, ma avverte: in caso di fallimento della diplomazia ripartirà l'azione militare. Sul fronte ucraino, a Londra, il presidente Zelensky ha ricevuto pieno appoggio dal neo premier inglese Burnham. Rivoluzione azzurra flop. Dopo Pirlo si dimettono Maldini e Leonardo, in pole per la panchina Mancini con Chiellini di T. Intanto a Bodi attacca Malagò che non ci sta. Duro il ministro dello sport.
1: Mi ricorda un po' Gigi Proietti, ma ognuno sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino con le brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune.
0: Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Risale anche il rischio dei forti temporali e delle grandinate. È tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
3: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

Radio Report. Solo musica. E che musica. Talk about.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della nazionale dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo che hanno dato le dimissioni in Poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.
5: Radio Report. Radio Report. Il bello della musica.
6: Himbo. Listen to the Himbo Habit in early memory. We make music.

0: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: Sono le 20.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni, infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina, può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanni.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Radio Reporter.
1: Se ami la musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del

0: infusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22.
2: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya.

0: qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Come vuoi.
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
2: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
3: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
4: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
6: Acquista i biglietti.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
13: I partner di questo programma sono
14: www.ilmoderatore.it, è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
15: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
16: We serve.
17: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
18: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
19: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
20: Parcheggio custodito e gratuito.
21: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
22: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
23: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
24: Radio Reporter.
25: Se ami la musica,

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.
1: We'd like to dedicate this special song to you. Check it out, it's all for you.